0: Dio.
1: And see me get up.
2: Young. Quel ma pur resiste. Se mi chiedi un pezzo in cilento.